superbi, blasfemi, parenti, sinopoi, niente, ingrati, scheletri.